0: bench.
1: Sì, clavo il volo alto, sviri robe nel trasalto di sì. Aber Vorsicht!